Areterire mai con ne tapire a mai mbuku. E di un sapi ananesu ombo i vedi amico ape.